la vita. So chi che sta mi torna a granita, forse un'altra domanda. Forse un'altra domanda sarà. Grazie, grazie. Ashley Bevinos.